dire sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma non, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.